Diumenge vinent farem la concerta. Lai, trum, la, lai, farem la concerta. Diumenge vinent farem la concerta. Anirem a ballar.